Let us go.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: down.
1: Un po' mi manca l'aria che tirava

l'ultimissima generazione di telefoni cellulari pretende un'amicizia lunga in cambio di patti molto chiari, patti visibili

il futuro, mi vergognerei. L'amore ai tempi dell'immateriale può fare a meno delle vecchie parole. L'amore ai tempi dell'immateriale può fare a meno di quello che vuole.

Il quadrilatero della moda potrebbe essere sufficiente a spiegarci le nuove cose senza chiederci in cambio niente. Sapremo tutto quello che è giusto.

vergogne. Non ha misteri di appartenenza la geometria del bene e del male. Di solito il giorno comincia sporco, come l'inchiostro del nostro giornale.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

cammina, nonostante le scarpe, la ricerca del tutto è nascosta nel sempre, nelle mani bucate, nelle scelte degli altri. E cammina bambina, senza perdere il gioco, se fatica e riposo, se la gioia è un fuoco, se una mano che trema, se la vita è un talento.

che un tempo, pur di avere ragione, ho tradito mio padre, ho nascosto il mio nome, ho cantato vittoria, ho sbagliato canzone.

sotto i passi le orme, tra la nebbia le forme, sulle punte dei cuori c'è il profumo dei fiori.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

cos'è? Sarà la meteoropatia? Hai voglia di un ghiaccio?

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

Radio Start presenta il singolo della settimana.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five.

the time.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco Super Anima Show.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

E parte come ogni sabato alle ore 12.30 a Radio Linux, naturalmente su Radio Start, un programma condotto da Attilio e Carlo, un programma che potete trovare anche nella sua versione video su YouTube, basta scrivere Radio Linux e quindi la relativa data, e anche su Peertube.1 che appartiene al mondo del Fediverso. Poi abbiamo le repliche del lunedì mattina alle ore 10.30 e anche la possibilità di scaricare

0: questa puntata, così come le altre, in una sua versione podcast. Ovviamente i punti di riferimento di Radio Linux sono su Mastodon.1 e anche sul livello segreto, e poi c'è la pagina di Facebook di Radio Start, dove riporta appunto gli annunci degli argomenti di cui parliamo in ambito appunto di Radio Linux. E in questa settimana ci sono stati degli interessanti aggiornamenti, più che altro è per una distribuzione che abbiamo esaminato, che non lo facciamo da un bel po'. E per quanto riguarda gli aggiornamenti, oppure definiamola così, un'uscita di una nuova immagine, è interessante quello che succede nel mondo del Raspberry Pi, la scheda che è una delle più note in tutto il mondo, che ha avvicinato moltissime persone a questo settore grazie appunto alla propria distribuzione che è Raspberry Pi OS, e grazie anche al fatto che almeno inizialmente le schede non costavano così tanto come invece si sta verificando in questo periodo, che è veramente difficile dal punto di vista sia economico e sia appunto andare a trovare nuove schede di questo genere, perché i prezzi si stanno alzando. Però per coloro che già sono in possesso della scheda Raspberry Pi, diciamo dalla 4, 3, 4 in poi, ci sono gli aggiornamenti dei sistemi operativi, e aggiornamenti molto importanti, perché viene introdotto il nuovo kernel, un kernel LTS, il 6.18. E tra l'altro ci sono moltissime novità dal punto di vista proprio dei temi, dell'utilizzo delle icone, e aggiornamenti molto interessanti, importanti per quanto riguarda soprattutto LibreOffice, Genie e Xarchive. In realtà tutta l'operazione ha riguardato più che altro l'interfaccia, che è stata un po' semplificata. Anche le icone sono rese un po' più grandi, meglio si adeguano per esempio anche agli schermi più piccoli, e la barra LX Panel, che è poi quella che regge tutta la distribuzione Raspberry Pi OS, appare adesso più efficiente, più alta, e quindi si è andata ad affrontare anche un problema relativo appunto a persone che hanno necessità dal punto di vista visivo, perché magari hanno dei problemi. È possibile ipotizzare che almeno fino alla fine del 2026 non ci dovrebbero essere nuove versioni della scheda Raspberry Pi, un po' perché c'è un'altissima diciamo, necessità che riguarda la RAM, e le ultime Raspberry vengono vendute anche a 3 giga di RAM, 4 giga di RAM. Perché? Perché i prezzi delle schede che hanno 8 giga di RAM stanno diventando veramente esorbitanti, e soprattutto in generale, andando verso l'alto, si viene un po' a diciamo screditare quell'obiettivo che aveva Raspberry Pi OS, perché dietro questa scheda in realtà c'è una fondazione, e cioè e avvicinare il pubblico più, se vogliamo così dire, economicamente moderato all'informatica. Invece, alzandosi i prezzi, alla fine si viene ad andare un po' contro proprio questo tipo di obiettivo. Comunque, staremo a vedere cosa succede. Altra importante novità è quella che riguarda invece il caso di Cosmic. Cosmic è l'ambiente desktop ovviamente di Pop! OS, questa distribuzione che ha in realtà dietro un'azienda, la System 76, un'azienda che sta lavorando moltissimo sul proprio ambiente costruito interamente in Rust. Tante sono le modifiche, sia per quanto riguarda i software che sono presenti nell'ambito della stessa distribuzione, e sia per quanto riguarda appunto l'integrazione con Wayland. E quindi dal punto di vista di questa distribuzione sicuramente cercherò di provarla nelle prossime settimane. In realtà Cosmic con il team di dietro di System 76 sta avendo un'evoluzione a dir poco giornaliera, quindi le novità sono proprio all'ordine del giorno, è anche un po' difficile stargli appunto dietro, però dal punto di vista proprio della stabilità sicuramente ci sono notizie positive, per cui o effettuate diciamo, l'aggiornamento se siete già utilizzatori di PopOS, ne abbiamo parlato parecchio, oppure se siete utilizzatori di distribuzioni tipo Fedora o altro che utilizzano appunto Cosmic, l'ambiente desktop scritto in RAS da PopOS, procedete subito all'aggiornamento perché ci dovrebbe essere quello nuovo, cioè Cosmic 1.1. Oltre a questo c'è un'altra interessante novità che riguarda il mondo di KDE, ambiente desktop che è sicuramente uno, se non il migliore sotto Linux, anche se poi in realtà c'è una più profonda diatriba e molti appoggiano invece GNOME o GNOME. Perché novità interessante? Perché c'è l'arrivo di KDE GR 26.0.26.04.2. E tantissimi sono i software che sono stati aggiornati e che girano intorno a KDE. Uno fra tutti, per esempio, è Aggregator, che sicuramente è un software ormai maturo e ottimo per poter vedere gli RSS. Poi potete, per esempio, dare in pasto anche un OPML in modo che avete già le vostre informazioni senza aprire il browser. Ci sono stati degli aggiornamenti anche per Kmail per quanto riguarda la posta e Korganizer per quanto riguarda appunto l'utilizzazione, diciamo così, al fine aziendale della stessa distribuzione, della stessa tipo di ambiente, cioè KDE. Tra l'altro un interessantissimo aggiornamento riguarda Dolphin, che è il file manager di KDE. E effettivamente se siete utilizzatori di versioni di KDE come per esempio Kubuntu oppure anche di Fedora nella sua versione KDE, sicuramente io, se fossi nei vostri panni, andrei a fare subito l'aggiornamento perché di novità ne ha parecchie. E adesso passiamo la linea a Carlo.
1: Bentornati a tutti ad una nuova puntata di Radio Linux e prima di iniziare ovviamente ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di Carola Frediani, la giornalista tra virgolette responsabile di Guerra di Rete che ricordiamo è sia un sito, cioè è un sito con l'allegata newsletter, la newsletter che era una sorta di zibaldone della scomparsa Carola. E il sito continuerà ad andare avanti e la newsletter sarà una sorta di, sì, una vera e propria newsletter piuttosto che una raccolta di osservazioni non pubblicate altrove con i contenuti o riassunti degli articoli pubblicati sul sito. E ciò detto, direi di passare avanti dalle notizie dal mondo. E se per Sparky Linux non mi pare ci sia granché da dire. E per quanto riguarda Makulu, la prima grossa novità è che è finita la fase di implementazione di nuove caratteristiche e andiamo verso una sorta di stabilizzazione del centro per l'intelligenza artificiale e tutto il corollario, con una nuova grafica del centro e quindi la correzione di bug e anche di buchi piuttosto che bug che ci sono. E devo dire che effettivamente Electra funziona molto ma molto meglio rispetto a prima. In più Rimer sta iniziando a lavorare sulla Makulu Debian, chiamiamola così, non mi ricordo il nome in codice, che è una distribuzione basata su Debian e Linux Mint Debian Edition con Cinnamon e quant'altri. E non peserà quei 13-14 giga che arriva a pesare le iOS, però comunque c'è tutta, c'è tutta, sì, chiamiamola interfaccia, comunque tutto quello che riguarda Electra per lavorare da remoto, quindi è una distribuzione molto più leggera e da quei due screenshot che ho visto anche più piacevoli almeno alla mia vista, e magari non vi troverete preinstallato qualche LLM di cui non sentite l'esigenza comunque vedremo perché effettivamente pure se la versione Ubuntu è una scheggia e effettivamente parte con meno risorse che l'Ubuntu normale nonostante la ISO soffra di elefantiasi, però sono curioso di mettermi la Debian e vedere l'effetto che fa, soprattutto vedere se tutto funziona a puntino come dovrebbe. Ciò detto, direi di passare alle notizie dal mondo. La prima è un consiglio di lettura e ci viene direttamente dall'inchiesta.it e si tratta del libro di Gianluca Spolverato, Bulldozer, il lavoro cambia, cambiamo lavoro. Nemmeno a farla apposta si parla di intelligenza artificiale, però effettivamente è bene ribadirlo, intelligenza artificiale in sé non è né un bene né un male, bensì è una prolunga, è un amplificatore, così come la zappa, il coltello sono prolunghe della mano e poi il fucile è diventato una prolunga ancora maggiore. L'intelligenza artificiale è qualcosa che amplia esponenzialmente i poteri, sì, chiamiamoli poteri dell'uomo o le possibilità, meglio. Oh, poi un po' di notiziole che ci vengono dall'Unione Europea. Perché la Corte di Giustizia dell'UE 2 settimane fa ha confermato la possibilità per la Francia di imporre alle piattaforme pornografiche, mi spiace caro Attilio, un obbligo di verifica dell'età degli utenti e di vietare la diffusione di informazioni su determinati controlli stradali. Effettivamente queste due cose danno fastidio, soprattutto la seconda. Due società della Repubblica Ceca avevano chiesto al Consiglio di Stato francese di annullare le disposizioni nazionali che impongono di predisporre dispositivi tecnici di verifica dell'età per impedire l'accesso dei minori ai siti pornografici. La società Coyote System, che fornisce servizi di ausilio alla guida tramite geolocalizzazione, aveva fatto lo stesso sul divieto di diffondere informazioni trasmesse dagli utenti su controlli di polizia stradali. La Corte ha stabilito che, sebbene le norme francesi violino la libera circolazione dei servizi, la direttiva sul commercio elettronico consente di applicare queste misure ai prestatori non stabiliti sul territorio di uno Stato membro quando perseguono obiettivi come l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. La Francia avrebbe comunque dovuto chiedere allo Stato membro di stabilimento di adottare misure adeguate e notificare le proprie alla Commissione. Spetterà al giudice nazionale verificare che questa condizione sia stata rispettata. Le motivazioni della sentenza della Corte di Giustizia dell'UE sul caso Coyote contengono un passaggio che potrebbe aprire la possibilità di imporre una responsabilità ai social media e alle altre piattaforme per i contenuti illegali o pericolosi pubblicati dagli utenti e promossi attraverso gli algoritmi. Secondo i giudici del Lussemburgo, un prestatore qualificato di servizi online come hosting è in linea di principio esonerato da responsabilità per le informazioni memorizzate su richiesta di un utente, perché non è tenuto a esserne a conoscenza né a esercitarne il controllo. Tuttavia i giudici hanno stabilito che un fornitore che determina con un algoritmo a quali condizioni, in che modo e con quale ordine di priorità queste informazioni sono diffuse o meno, esercita un controllo su queste ultime e, di conseguenza, non è esonerato da responsabilità. Il social network X, con il suo potente algoritmo che promuove messaggi polarizzanti e violenti, può essere considerato un semplice hosting? Ai posteri l'ardua sentenza. E vi segnalo che la settimana che si sta chiudendo ha visto l'European Sovereign Cloud Day, ossia il giorno del cloud sovrano europeo, e a cui, presso cui, durante il quale non saprei, comunque la vicepresidente Virkkunen ha tenuto un discorso. E non ho idea di quello che abbia detto, però e non sapevo nemmeno esistesse un giorno della sovranità del cloud, però e come amava dire mia nonna, impara l'arte e mettila da parte, ossia lo sappiamo e poi lo terremo a mente quando sarà.
0: In questa settimana ho provato la distribuzione OpenSUSE nella sua versione Tumbleweed, una versione definita un po' come la testing della Debian, per dirne in realtà il concetto secondo me è diverso, è quella più aggiornata, diciamo, nell'ambito della versione SUSE. Ed è una distribuzione che io per la verità non utilizzo, però ha una sua profonda storia dal punto di vista sia appunto della storia proprio di Linux, perché SUSE deriva, OpenSUSE deriva appunto da SUSE, che fu la prima azienda a avere dietro un interesse da parte della Microsoft. E poi lo stesso interesse si spostò invece su Ubuntu, che aveva appunto in quel periodo la Canonical dietro come ora. E la OpenSUSE è molto utilizzata a livello aziendale, soprattutto nel nord dell'Europa, e in particolare in Germania e anche in parte della Francia. È una distribuzione che viene utilizzata anche molto sui server. Però ha sempre avuto un occhio di riguardo per quanto riguarda l'ambiente desktop e soprattutto diciamo che ha una facilità nell'utilizzo perché tutto è legato al concetto di YAST, un software studiato apposta e creato apposta dal team di SUSE, che adesso ovviamente in questo caso è OpenSUSE, dove potete intervenire su qualunque parte della vostra distribuzione. Io sono andato a scaricare la ISO Tumbleweed, l'ultima, e ho proceduto all'installazione. Delle raccomandazioni, almeno iniziali, è il fatto che questa distribuzione di solito parte in inglese, per cui bisogna andarla a installare. Ovviamente bisogna spingere F2 perché ci sono le varie opzioni che riguardano le lingue e ovviamente mettere la lingua italiana. Dopodiché, tutto sommato, non è un'operazione difficile, nel senso che noterete che quando parte la distribuzione inizia a fare un'analisi profonda del vostro hardware presente nel PC. E questo è dovuto al fatto che è sempre stato questo uno dei punti di forza della distribuzione, sia della SUSE prima che della OpenSUSE adesso. E poi ovviamente avrete la necessità di configurare la rete, però la rete verrà fatta in maniera automatica se siete collegati a internet. E con il cavo di rete io vi consiglio di farlo, oppure dovrete impostare la rete wifi e quindi ovviamente ci saranno tutti i classici diciamo così le classiche richieste che riguardano l'utilizzo della determinata lingua, in questo caso italiana, e la mappatura della stessa lingua. Non è come Calamares, però tutto sommato diciamo che è anche abbastanza comprensibile, anzi veramente comprensibile. E poi io vi consiglio ovviamente di avere già la connessione alla rete perché vi rifarà attraverso YAST2 l'esame dei repository che sono a disposizione per installare i relativi pacchetti. Quindi se vi sarà chiesto di utilizzare anche i repository online, ovviamente dal mio punto di vista la risposta migliore è ovviamente sì, quindi in questo caso avrete sicuramente diciamo maggior software, ovviamente ci sarà sempre l'affermazione che utilizzando i repository che appartengono all'esterno del CD o della USB che avete creato ci saranno dei software in più e dimensioni in più da scaricare, ma io ripeto, il gioco vale la candela perché così veramente OpenSUSE funzionerà bene. E poi c'è un'altra particolarità di questa distribuzione, che vi farà vedere quali sono i repository che vengono utilizzati. Avrete un repository, principale, e poi ci saranno due tipi di repository, quelli OS e quelli non OS, in cui, è presente anche parte di software, diciamo così, proprio, non free. Eccolo, in questa definizione che voi potrete installare. È una distribuzione che è molto coerente dal punto di vista proprio della facilità d'uso, e questo riguarda appunto anche la scelta dell'ambiente grafico. Potete scegliere fra KDE Plasma, GNOME, Desktop XFCE. Poi c'è un generico che di solito è ASVM, e poi c'è la versione server che, in questo caso, appunto, se dovete utilizzare questa distribuzione come server, sarà la vostra scelta. Ma in generale devo dire che, come distribuzione io l'ho trovata sempre, la trovo adesso, comprensibile. Io ne possedevo una, di tantissimi anni fa. E proprio avevo acquistato la scatola, ma non ricordo bene, e poi, piano piano invece ho iniziato a provare le nuove, dopodiché non è che posso dire che sia la mia distribuzione che uso ogni giorno, però ho sempre visto questa distribuzione con grande, rispetto. Dopodiché, parte la, relativa installazione, il resto sono le solite, domande, cioè la relativa fuso orario, l'introduzione della password e così via. Tutto sommato, questa installazione è semplice, in alcune parti ricorda un po' Calamares, però tutto sommato non si può dire che sia difficile. Io ho proceduto all'installazione e devo dire che alla fine questa distribuzione l'ho trovata veramente efficiente. Ma andiamo a vedere adesso cosa c'è, almeno parliamo di quello che c'è nell'ambito della stessa distro. Prima di tutto, parliamo di Yast. Yast è il cuore di questa distribuzione. Perché vi porta a conoscenza di tutto, ciò che riguarda la distribuzione OpenSUSE, riguarda gli aggiornamenti, i vari tipi di ambiente grafico che potete utilizzare, oltre a quello che avete scelto. Per esempio, potete utilizzare LXDE, o potete utilizzare LXQT, potete utilizzare anche Cinnamon, e anche, per esempio, anche Mate, Enlightenment, insomma, tantissime scelte. Questa è una caratteristica di OpenSUSE. Ma Yast ha anche la capacità di andare a vedere tutto proprio nell'ambito della vostra distribuzione, e, per esempio, se voi siete amministratori di rete, potrebbe dare qui molti aiuti, proprio per quanto riguarda la stampa, server di stampa, server di posta, server web, scusate, LAMP, LAMP e così via. È sempre fatto in maniera molto chiara, e questa è stata sempre la forza. Tra l'altro c'è anche molta documentazione in italiano, scritta molto molto bene, quindi effettivamente vale veramente la pena. E poi, ci abbiamo un'altra caratteristica con Yast: il fatto che, se voi siete in possesso di driver particolari, che ne so, di stampanti o altro, potete inserire il CD che vi è stato dato e potete procedere all'installazione. Non è una cosa che capita spesso, però se c'è la necessità, c'è questa opportunità. Ovviamente, in realtà, poi la distribuzione è una distribuzione che ha come ambiente, almeno per quanto riguarda quello che ho scelto io, il KDE. Quindi, KDE, che viene dato nella sua versione 6.7, poi c'è il kernel, che è lo 7.0.12. Poi, ovviamente, devo dire che questa distribuzione non ha nessun tipo di problema. Tra l'altro, il cuore di questa distribuzione, per quanto riguarda l'installazione, oltre a Yast, di cui vi ho parlato prima, è Discover, che ovviamente funziona molto bene, ha accesso anche a il i programmi che provengono sia dai pacchetti del mondo OpenSUSE, ma anche dai pacchetti che provengono dal mondo Flatpak. E al tempo stesso Discover vi dà la possibilità immediatamente di procedere all'aggiornamento. Quindi se volete aggiornare tutto, benissimo, potete farlo attraverso Discover. E poi, sempre in questa distribuzione, c'è qualche software, perché in realtà non è che ce n'è così tanto, almeno inizialmente, però il software che vi viene dato quando diciamo, avrete la distribuzione pulita sul vostro computer sarà appunto aggregator per quanto riguarda gli RSS, poi avete come browser Firefox, poi Kmail per la vostra posta elettronica ed altro, questo più o meno è quello che riguarda il mondo di internet. Per quanto riguarda l'ufficio, ovviamente avete LibreOffice, avete Ocular, tutto sommato c'è un programmino grafico che io adesso per la verità non ricordo. Per quanto riguarda invece il multimedia, avete esclusivamente WLC e poi mi pare che avete LISA per gli MP3, quindi poco o nulla insomma nel software. Poi ci sono altri software che sono presenti nell'ambito di questa distribuzione, che sono Overview e quindi anche altri programmi particolari. Fra cui ce n'è uno che si chiama Cleopatra, che riguarda la creazione di chiavi per quanto concerne appunto la crittografia. E quindi avete anche Spectacle che ovviamente vi farà gli screenshot o vi registrerà tutto quello che avviene sul vostro PC. Quindi per concludere, questa è una distribuzione molto particolare, OpenSUSE, è una distribuzione che si regge, come ho detto prima, su due cuori. La prima è Yast, il primo è Yast, diciamo così, il secondo invece è Discover, ma dipende pure dall'ambiente desktop che avete scelto. Certamente ho tenuto questa distribuzione per una settimana e devo dire che è veramente stabile, anche per quanto riguarda le periferiche esterne, queste sono state riconosciute immediatamente. Per cui, tutto sommato, se volete provare una distribuzione RPM, perché quello è il cuore della distro, e per quanto riguarda la gestione dei pacchetti, e ha immediatamente l'utilizzo dei pacchetti Flatpak, OpenSUSE sicuramente è una buonissima opportunità. È stabile, ha una buona azienda dietro, anche se poi qua in realtà si parla di collettività. C'è molta informazione, anche molto in italiano. Quindi guide ce ne sono tantissime e tra l'altro anche quella caratteristica che ho detto prima, dei driver che possono essere aggiunti in maniera particolare sulla distribuzione di OpenSUSE, driver che di solito vengono dal mondo di Windows. Quindi tutto sommato è una distribuzione diversa dalle altre, al tempo stesso ovviamente. Diciamo che è un'altra versione dei pacchetti RPM perché dall'altra parte c'è la Fedora, infatti ogni tanto fra di loro si fanno la guerra e comunque è una distribuzione che io consiglio vivamente per chi vuole una distribuzione Linux che sia chiara e che sia molto documentata, utilizza pacchetti RPM, ma insomma ha una sua stabilità che ormai la rende celebre da moltissimo tempo.
1: E io vi segnalo che TechCrunch segnala, mettiamola così, che Waymo, non ho mai capito, ha dovuto ritirare un 4.000 robotaxi perché questi andavano a finire nelle autostrade in costruzione con grave rischio per i passeggeri. E, se volete andare a approfondire, andate su TechCrunch. Waymo recalls nearly 4,000 robotaxis to stop them driving into highway construction zones. E poi magari fateveci un giro e fatemi sapere com'è andata. Cambiamo fornitore e argomento perché vi segnalo da Rest of World che I modelli cinesi di intelligenza artificiale, nello specifico DeepSeek e parenti, pare che stiano prendendo piede negli Stati Uniti e siano proprio questi, a causa del costo inferiore, mi pare di un decimo giù di lì, a trainare la crescita delle aziende. Poi, ripeto, per qualsiasi cosa andate sul rest of the world. Vi ricordate che gli Stati Uniti avevano bloccato Mythos e Fable 5 dall'uscire i confini nazionali? Ebbene, a quanto pare la Casa Bianca vorrebbe che Anthropic, prima di diffondere Fable 5, si assicuri che non possano esserci jailbreaks. O meglio, che non, ossia in questo caso che i limiti del modello non possano essere aggirati. E guarda tu, gli esperti dicono che non è una cosa fattibile. Comunque, se volete approfondire, Wired, the White House wants Anthropic to block all jailbreaks. That may not be possible.
0: Un argomento di cui si è parlato parecchio durante la settimana e che tra l'altro non ha ancora un suo risvolto dal punto di vista della soluzione è la crisi che ha colpito Arch Linux in parte per l'utilizzazione dei pacchetti AUR. Perché? Perché sono stati scoperti circa 1500 pacchetti che potrebbero essere definiti malware, quindi software che andrebbe a inquinare la distribuzione Arch Linux. Sono state fatte delle operazioni, la prima è stata quella che diciamo, il team di Arch Linux è andata a interrompere gli account, le nuove registrazioni degli account di AUR. Però secondo me io non capisco bene, perché poi tra l'altro ultimamente non è che sto utilizzando Arch Linux, il motivo per cui una persona va su AUR. Ricordiamoci che anche che Arch Linux può utilizzare tranquillamente anche pacchetti che provengono dal mondo di Flatpak, anche per quanto concerne App Image. Quindi qual è il motivo per cui il software è presente soltanto su AUR? Forse sarebbe invece il caso di andare a vedere quali sono questi software che vengono messi a disposizione dell'utente e magari vedere di offrire lo stesso software in maniera pulita con i repository ufficiali di Arch. So che questo ovviamente è difficile, che comporterà tantissimo lavoro. Però è anche vero che adesso il lavoro da fare per andare a ripulire tutti i repository che hanno a che fare con AUR è veramente immenso, perché Arch Linux ha una sua visione proprio del sistema operativo Linux, per cui AUR è una base anche importante proprio della stessa distribuzione. E poi mettiamoci pure il carico da 90, che molte distribuzioni famose, fra cui appunto CacheOS, EndavuroS e anche in parte Manjaro, anzi soprattutto Manjaro e altri, utilizzano anche pacchetti AUR. Quindi il concetto è che questo tipo di problema non è che riguarda solo Arch Linux, ma riguarda tutte le distribuzioni collegate. Se voi andate a vedere distrowatch.com, fra le principali distribuzioni sicuramente ci trovate CacheOS, che deriva da Arch e al tempo stesso utilizza pacchetti AUR. Per cui io, se fossi un utente, qualche domandina me la farei, ecco, di CacheOS. Però è anche vero che è una distribuzione molto veloce, ma insomma ognuno sceglie, come si dice, che morire o che tipo di vita fare, perché Linux offre tantissime distribuzioni e evidentemente magari non risente di questo tipo di problema. Tempo fa la stessa cosa, anche se in maniera diversa, era scoppiata per quanto riguarda Manjaro. Infatti c'era stato un periodo di mancati aggiornamenti della distribuzione Linux Manjaro e di molte distribuzioni Linux che erano collegate a Manjaro. Io, per esempio, ne avete sentito parlare molte volte, utilizzavo ma Box, che è una distribuzione che a me piace tantissimo e che deriva da Arch e ha OpenBox come ambiente desktop, è velocissima. Però da quando è scoppiato, diciamo, questo casino, qualche domanda io me la sono iniziata a fare e ho cercato una diciamo alternativa nel mondo Debian. Mi pare che ho scelto LiloDog, si chiama qualcosa del genere. E quindi ho tolto Mabox e ho messo LiloDog, ma non perché non mi fidi del team di Mabox o così via, però forse c'è una maggiore sicurezza utilizzando distribuzioni Debian, almeno sappiamo che situazioni di questo genere è difficile che si verifichino, poi si esplodono, tutto può succedere nella vita, però diciamo che c'è un controllo, soprattutto se vi utilizzate versioni stable, diverso rispetto a ciò che accade a Manjaro, ma anche perché sono distribuzioni che si propongono degli obiettivi diversi. Sicuramente Debian non ha i pacchetti aggiornati come appunto Arch Linux. E tra l'altro ci furono anche delle discussioni rispetto per esempio a Manjaro e Arch Linux, che sono delle distribuzioni uguali e diciamo diverse, perché Arch è la base, Manjaro fa un diciamo, controllo sui pacchetti che poi vengono messi a disposizione degli utenti se utilizzate Manjaro. Quindi è una situazione veramente caotica. Sta passando l'aeroplano e comunque, anche perché il caldo è torrido, insomma, quindi la situazione è quella che è. E comunque bisogna anche dire che sono situazioni che danno da riflettere. Io la domanda che faccio è sempre la stessa, ma perché uno va su Aur? Non sarebbe il caso di andare su Arch? E con questa domanda chiudo. E siamo giunti al termine della puntata di Radio Linux che va in onda ogni sabato alle ore 12:30. Vi ricordo che se volete potete benissimo ascoltarci anche in versione podcast, perché tutte le nostre puntate sono sul sito della web radio radiostar.it. C'è la replica del lunedì mattina e soprattutto c'è la versione video con tutte le parti di cui parliamo, le distribuzioni di cui parliamo, magari potete andarle anche a vedere con calma. Versioni video che si trovate sia su YouTube e anche su Fediverso, nel mondo del Fediverso, su Peertube. Punto 1. E tra l'altro ovviamente siamo presenti su Mastodon.1 e siamo presenti anche su Livello Segreto e i nostri annunci escono pure sulla pagina di Facebook di RadioStart.it. Attilio e Carlo vi salutano, vi danno appuntamento al prossimo sabato, stessa ora, stesso posto. Ciao a tutti.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Biggie, that's right.
1: Naked Flash.

0: Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five, six.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

inutili, le madri che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali, i tuoi capelli che sono fili scoperti.

scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Master presenta File Under, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di File Under con Globster, che vi presenta un mix di 90 minuti sulle nuove uscite discografiche di musica elettronica e sperimentale. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dalla Germania con la collaborazione tra Stadelmeier e Rovar 17. Questo è un album registrato dal vivo in due date separate. Esce in compact disc per l'etichetta di Augusta, Attenuation Circuit. Il titolo è Gemenge e l'estratto che ascoltiamo è un live ACHQ tenuto ad Augusta il 3 gennaio del 2026.

nuova collaborazione tra l'americano Jim O'Rourke e l'olandese Joss Smulders. Albumin esce in vinile per l'etichetta di Amsterdam Moving Furniture Records. Facciamo girare HPHP.

Shade Rather Than Light Anthology 4 è la nuova raccolta dell'etichetta di Barcellona Sea Blue Audio. Esce in 17 files. Ho scelto il brano di Substack dal titolo Silent Observer.

da Portland, Patricia Wolf. Yarrow 009 è il nuovo album che esce su cassetta per l'etichetta statunitense Music to Watch Seeds Grow By. Il brano che ho scelto è Adapted for Extreme Conditions.

andiamo in Ungheria con Bolka. Schwarzkopf esce in long plane, edizione limitata per l'etichetta slovacca Mappa. Facciamo girare Krmelce

Deckard's Dozen, LP in edizione limitata 300 copie per l'etichetta inglese Warp Records. Questa è New Park featuring Poison Anna.

New York, Brandon Meller. Slacker Logistics, 4 nuovi files pubblicati su Bandcamp. Ho scelto Only the Shallow Know the Depths.

Nuova produzione del duo di Colonia Blank & Jones. Relax Edition 16. 18 files pubblicati dalla loro etichetta, la Sound Colors. Ascoltiamo Terrasa.

da Bristol il duo Coan Sound. Moments of Opening, 12 pollici pubblicato dall'etichetta britannica Shoshin. Facciamo girare Eliur.

Restiamo in Inghilterra con DJ Zinc, Host Extended Play 2. Due files pubblicati dall'etichetta inglese Bingo Bass. Ho scelto Lean Up.

dallo stato del New Jersey, Harry Romero, The Corner, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Berlino Re Kids. Questa è la versione piano mix sul lato B.

Torniamo in Inghilterra con Nightmares on Wax. Patang, 12 pollici in edizione limitata per l'etichetta di Leeds 2020 Vision. Questa è Patang featuring

Midnight Highway Extended Play, 4 files pubblicati dall'etichetta inglese Bedrock Records. Ho scelto The Wave.

Tokyo Chizawaku. Dead, Dead, Dead. Tre files pubblicati dall'etichetta lituana Scale Limited. Ho scelto Dead House.

Restiamo in Giappone, ci spostiamo a Kyoto con Stone Staro. Crevasse 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Los Angeles Fast at Work. Questo è l'original mix.

da Bristol SS Lip. SS Lip 05, 4 files pubblicati dalla loro etichetta discografica, la SSS. Ho scelto Mind Print.

torniamo a Londra con il quintetto Submotion Orchestra. Passed Me By, vinile pubblicato dalla londinese Cartel Music Group. Questa è Passed Me By.

Andiamo in Colombia con Dos Reyes, Che Che Vere, quattro files pubblicati dall'etichetta di Minneapolis Howlin' Records. Questa è Juancho Medellin Mix.

Rex the Dog. Fair Out, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Colonia Compact. Dal lato A, l'original version.

Torniamo in Germania con Stash Magnetic. Acid Web, tre files pubblicati dalla berlinese Nine Records. Questa è Acid Web Tronic

torniamo in Colombia con Santiat, Frontiers of Eden, tre files pubblicati dall'etichetta di Medellin Synapsis. Ho scelto Terranova.

Torniamo in Germania con Shock. Delivery on Duty Part 1. Tre files pubblicati dall'etichetta di Miami Omnidisc. Ho scelto Miami Morn.

da Tolosa Caval, Lava Wheel, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese Sneaker Social Club. Facciamo girare Basement Way.

da Alberta Sorsari. Breaking the Surface, 14 files pubblicati dall'etichetta di Londra Terror Rhythm. Ascoltiamo The Voice Into Twilight.

Andiamo in Russia con Vasta. Fine, 4 files pubblicati dall'etichetta di Mosca System 108. Il brano che ho scelto è Ha Ha Ha Ha featuring Uncle Pro.

Soma Noi Volume 6 è la nuova raccolta dell'etichetta di Glasgow Soma. Esce in 16 files, ho scelto il brano di Arnaud Le Texier dal titolo Bionic.

Prima della sua scomparsa, il giamaicano Lee Scratch Perry ha inciso un album con i tedeschi Mouse on Mars. Esce ora in vinile per l'etichetta londinese Domino. Il titolo è Special No Problem e il brano che faccio girare intitola Rock.

dal Cairo a Badir, da Premiti Visto. Quattro files pubblicati dall'etichetta inglese Planet Mo. Ascoltiamo This Is Not Another Mac.

da Leeds Special Request. Uncanny Valley, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Bristol Time Dance. Facciamo girare Uncanny Valley Metrist Remixed.

Ultimo brano per questa puntata di Failander, la chiudiamo nello stato dell'Iowa con Silus. Schematics, due files pubblicati dall'etichetta americana Audiogore, ho scelto Other Life. Globster vi saluta e vi ringrazio, gentili ascoltatori di Radio Start, vi dà appuntamento con Failander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

0: Radio Start.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuoi